밀화물수 산호오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
불 끄나 사랑 이야 내 사랑 이루구나 사랑 이루구나 사랑이지야 네가 무엇을 먹으려느냐 동굴 동굴 동굴 소박 옷꼭지 때 바지고서 신랑은 발로 내버리고 강릉백청을 따르르르르 붉은 점 한 점 멀지 먹을라느냐 식금 털털게 살고 애기 사는데 먹으려느냐 쪽 빨고 탁 뱉으면 껍질꼭질 남은 도미에 건너온 산바위에 가서 살싹 붙어기에 넌 반시 홍시를 줄까 아주 축수의 산춘 무릉도와 폭소와 주려아유가 을종선 이거건 화일 외가지 난 참배를 내가 너를 줄 거다